Le do io, ora le das tu, ora le do io, ora le das tu. Se io corro una amarilla, le das tu. Salgo io che tengo amarilla, entra uno senza amarilla, e ti do io. E